Para boni, para batamando la uetti son chine, chine che son che malati, tanno moline di bidi di